0: Real FM.
1: È una giornata particolare. Si inizia con un buon caffè. L'amore in città. E c'è un profumo di donne. Dai, dai. Come la Sofia Loren, o la Ornella Vannoni, Ornella Muti, o magari la Monica Bellucci, e semmai c'è anche la Gina Lollobrigida,

Gabbana, non lo so, Marcello Sofia, la coppia più bella del mondo, la vita è bella.

0: letta e tapate i suoi ojos e intendi il suo ento. Comente da essi si stio e si erro.
1: Les gens qui font des adieux, les gens qui en attendent d'autres sous le quai de la gare.